a se stessa. Volai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna. Bue, cabrone!

Epicureo. Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.

a se stessa. Volai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna. Bue, cabrone!

poi li colgo, li coppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico appungendo, di la scherzando, tutte le mattine ero.